che la fa colombrina e chi li chiusa a piccia sta rossa malubina di casa fide fa. La rossa veda, con russa se fa russa, russa, russa, russa veda, caro rossa se fa russa.